ragazze hanno gli occhi verdi e le tue idee. Qui le ragazze hanno

forse non ha capito che qui le ragazze hanno gli occhi verdi e le tue idee. Qui le ragazze hanno gli occhi verdi